had any juno e tilen da jahi ben da ne ina wa hojon hojon che wa he nizan hojon haslin che ayon.

sin kodal in juno e tilin da jahi ben ben da ne inna va hojon hojon va hye nizan hojon haslin chan ayon.